0: Devo contare dalla mano un po'. Dodò.
1: 敢收你啊？
0: 一起去。
1: 上那么点钱，你好意思去吗？去，接着吧。
0: 不知道。